0: quello tanto. Morire provato siamo, ma stiamo stiamo tanto. Ma di sciora, diciamo, we know for the
1: time. Live from Lagos, this is Metro 97.7 FM.